e operi cose meravigliose. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei Re onnipotente, tu Padre Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei trino ed uno, Signore, Dio degli dèi. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il Signore, Dio vivo e vero. Tu sei amore e carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei sicurezza, tu sei quiete, tu sei gaudio e letizia, tu sei nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei temperanza, tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. Tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei protettore, tu sei custode e nostro difensore. Tu sei fortezza, tu sei refrigerio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità. Sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.